0: Per un momento creì che era alienigeno.
1: Sì.
2: Yeah. Un día en Suburbia.